0: wala kata wala amu kapa kide mbwe mbwe
1: senjala
0: pulam pulam pulam pulam pulam pulam
1: chaka
0: aje fukwana wala kata amu kapa kwenye aje fola na wata aje fola na shwane kata wala amu kapa kide Ingoro jam pangolo koko inga yengeza ni ba mama na doku ifata sasa doku deko aku chukumeshen ayo shwe kwa anshenga panamada anshenga kinya amukapa kwendere amatongwa na wala kata adi ingoro jam pangolo koko
1: yengeza ni ba mama ga ga ga
0: puwe puwe puwe opa
2: Depois de 30 minutos, a ver com a Feliciano Gomes Mata. Encara o Amati Massico, o que serve de nele.
3: Matimu Yassico.
4: Em 30 camaio calembela 1778, adropene lá Paris, a França, cruzeu o nome François-Marie Arouet. Ativo a quem gofu e com i Voltoire. Ave mubali mukulu, kasuyenge, soko amana amana, lani anga vikela atinfanelo atashitsungu.